0: uomini e donne sono là nel sole.
1: Tutto il mondo è il mio corpo insepolto.
2: Corpo. Une seule fréquence, la vôtre, 90.9 FM, Radio Ondaine.